0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Riapertura prevista alle ore 5. Sempre verso Milano sulla 7, Serravalle-Genova fino alle ore 6. È chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la 12. Buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese, tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sempre verso Milano sulla 7 Serravalle-Genova, fila alle ore 6. È chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la 12. Buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle 6 sempre verso Milano sulla 7

0: Serravalle Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la 12. Buon viaggio.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle 6 sempre verso Milano sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la 12. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese, tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle ore 6 sempre verso Milano sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la 12. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento fino alle ore 5 sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, mentre fino alle ore 6 sempre verso Milano sulla 7 Serravalle-Genova è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 e quello per la 12. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova.

0: e sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Repubblica. Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Faenza verso Ancona. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.

Da Autostrade per l'Italia, buonanotte da Angelo De Martino, traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio.

0: girl one time.
1: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e su

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna e tra Imola e Faenza verso Ancona. Riaperture previste domani alle ore 5. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona giornata da Angelo De Martino. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Unica segnalazione sulla 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda per veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze. Ricordiamo la chiusura notturna per lavori di ammodernamento da stasera alle 21 fino alle 5 di domani sulla 14 tra Imola e Faenza verso Ancona. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: 14 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, code tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, mentre per le operazioni doganali ci sono code alla dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 4 Milano Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Viale Certosa e Milano Est in entrambe le direzioni. Ci vogliono circa 90 minuti per le code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Imola verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli tempi di percorrenza di 40 minuti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze e tra Fidenza e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Code a tratti in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesino Zanese e la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 13 Bologna-Padova. Per materiali dispersi si registrano code di 4 km tra Ferrara Nord ed Altedo verso Bologna, 1 km di coda in direzione di Padova. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti tra Viale Certosa e Milano Est in entrambe direzioni, mentre sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali, code alla dogana merci di Chiasso in direzione della Svizzera. Ci vogliono circa 90 minuti per le code a tratti lungo la 14 Bologna-Taranto tra Panigale ed Imola verso Ancona. In direzione di Firenze sulla 1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di un'ora tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesino Zanese e la 1 e da Sesto Fiorentino in entrata verso la città. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza, fate buon viaggio!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Franco Ciucci e Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 13 Bologna-Padova, dove per materiali dispersi si registrano code di 4 km tra Ferranord e Dalteto verso Bologna e 1 km di coda in direzione di Padova. A causa invece di due incidenti, code di 3 km sulla 4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello verso Brescia e 2 km di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto ed Attigliano in direzione di Roma. Ci spostiamo a Bologna, traffico intenso, ci vuole circa un'ora per le code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Ravenna verso Ancona e 30 minuti tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti, tempi fino a 50 minuti tra Piacenza e Campegine verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze e tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia per un incidente tra due auto ora risolto. Ci sono 5 km di coda verso Brescia tra Seriate e Grumello. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. Risolto l'incidente anche sulla 1 Milano-Napoli, dove restano 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con tempi di percorrenza sul tratto di circa 30 minuti. Sulla 23 Udine Tarvisio, incolonnamenti di 3 km per il traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine. Per lavori invece 1 km di coda sulla 7 Serravalle Genova tra Busalle e Isola del Cantone verso Milano. Traffico sostenuto sulla 14 Bologna Taranto con tempi di percorrenza di un'ora tra Panigale e Ravenna verso Ancone e 80 minuti tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Milano-Brescia per un incidente risolto, resta un chilometro di coda verso Brescia da smaltire. Siamo tra Seriate e Grumello, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Risolto l'incidente anche sulla 1 Milano-Napoli, dove sono 2 chilometri di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma, il tratto si percorre in circa 30 minuti. Ci siamo sulla 23 Udine Tarvisio, dove sono 3 km la coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine a causa della coda per uscire alla stazione di Ugovizza. Per lavori invece sulla 7 Serravalle Genova, 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con il traffico che scorre su una corsia. Traffico sostenuto sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna con tempi di 80 minuti tra Valle Rubicone e Castel San Pietro. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine Tarvisio, dove ci sono incolonnamenti di 3 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine a causa della coda per uscire a Ugovizza. Risolto l'incidente invece sulla 1 Milano-Napoli, dove restano 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano per chi in viaggio in direzione di Roma. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Sono invece per lavori le code di 1 km sulla 7 Serravalle Genova tra Busala e Isola del Cantone verso Milano, con il transito su una corsia. Traffico sostenuto sul

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovada e la 10 Genova Savona. Verso Genova ci sono 4 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto con due corsie al transito. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio in colonnamenti di 5 km tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso Udine a causa della coda per uscire alla stazione di Ugovizza. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli sta causando 2 km di coda tra Valdarno e Incisa verso Bologna e in direzione opposta sono 2 km di coda per lavori tra Orvieto e Attigliano. Per lo stesso motivo 1 km di coda anche sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano con il traffico che scorre su una corsia. Circolazione sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di 10 minuti circa verso Bologna nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 26 dei trafori tra Ovadela 10 e Genova Savona verso Genova. Ci sono 5 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto con due corsie al transito. Sulla 23 Udine Tarvisio, incolonnamenti per il traffico congestionato per 6 km tra il confine di Stato e Govizza verso Udine. Sulla 1 Milano-Napoli verso Roma sono 2 km di coda invece per lavori tra Orvieto e Attigliano. Per lo stesso motivo, incolonnamenti di 1 km anche sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova, qui il traffico scorre su una corsia. Il traffico è sostenuto perché in viaggio sulla 14

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 26-3 Udine-Tarvisia. Tra il confine di Stato e Uguvizza verso Udine ci sono incolonnamenti di 7 km per il traffico congestionato, 2 km anche in carreggiata apposta tra Ponteppa e Uguvizza. Per lavori invece sulla 7 Serravalle-Genova, incolonnamenti di 2 km tra Isola del Cantone e Ronco-Scrivia. Per quanti sono in viaggio verso Genova, il traffico scorre su una corsia. Sempre per lavori, 2 km di coda sono segnalati anche sulla 1 Milano-Napoli verso Roma tra Orvieto e Attigliano. Il traffico è sostenuto sulla 26 dei trafori tra Ovate e Genova verso Genova con tempi stimati in 35 minuti, come anche sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso con tempi di percorrenza di 90 minuti circa verso Bologna tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La notizia principale ci porta sulla 23 Udine Terviso. Tra il confine di Stato e Govizza verso Udine ci sono 7 km di coda per il traffico congestionato. 2 km vengono segnalati anche in carreggiata opposta verso il nord tra Pontebba e Govizza. Sono invece per i lavori le code sulla 7 Serravalle Genova di 2 km tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Il traffico scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Il traffico è sostenuto sulla vicina 26 dei trafori tra Masone e la 10 Genova Savona verso Genova, con tempi stimati in 25 minuti. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove rileviamo tempi di percorrenza di un'ora circa verso Bologna tra Valle del Rubicone e Castel San Pietro. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna tra Firenze Impruneta e la direttissima, con tempi stimati in 45 minuti. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade. Per l'Italia traffico intenso in gran parte della nostra rete autostradale, come in A23 Palmanova Tarvisio, dove registriamo 7 km di traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza per chi rientra in Italia e 2 km invece in direzione opposta per chi viaggia verso il Tarvisio. Ci sono 2 km di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Genova e 3 km di coda per un veicolo in avaria in A26 dei Trafori tra Masone e Ovada per chi va verso Genova Voltri. Situazione simile in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, Fiera ed Imola in direzione di Ancona e nella direzione opposta tra Cesena Nord e Castel San Pietro per chi viaggia ovviamente in direzione opposta, ovvero verso Bologna. Stessa situazione in Altrosole tra Scandicci e la Direttissima, sempre verso Bologna. È tutto, fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso in gran parte della nostra rete autostradale. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, qui ci sono 7 km di traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza. Per chi rientra in Italia sono 2 invece chilometri in direzione opposta per chi viaggia verso il Tarvisio. In Liguria ci sono 3 km di coda in A10 Genova-Savona per un incidente avvenuto tra Genova Aeroporto e Pra per chi viaggia verso Ventimiglia, mentre sono 4 i chilometri per traffico congestionato in A26 dei Trafori tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione di Genova-Voltri. Traffico è molto intenso anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, Fiera ed Imola in direzione di Ancona, mentre per chi viaggia verso Bologna la coda è tra Cesena Nord e Castel San Pietro. Stesso discorso in autosole, le code sono tra Scandicci e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. È tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso in gran parte della nostra rete autostradale, come in A23 Palma Nova Tarvisio, dove troviamo 7 km di traffico congestionato tra il confine di Stato e Ugovizza per chi rientra in Italia. Passiamo in Liguria, dove ci sono 4 km di coda in A10 Genova Savona, già da Genova Aeroporto, per un incidente avvenuto tra Pegli e Pra. Per chi viaggia in direzione di Ventimiglia, traffico è intenso anche in A26 dei trafori tra Masone e Il Bivio, con la 10 verso Voltri. Traffico sostenuto in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed Il Bivio con la 13 Bologna Padova per chi viaggia verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code sono tra Cesena Nord e Castel San Pietro. Situazione simile in Autosole, dove le code sono tra Sasso Marconi Nord e la direttissima per chi viaggia verso Bologna. È tutto, vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Ancora traffico intenso sulla nostra rete autostradale. Restano i 7 km di traffico congestionato in A23 Palmanova Tarvisio tra il confine di Stato Govizza per chi rientra in Italia. In Liguria è terminato l'incidente in A10, ma restano 2 km di coda tra il bivio con la 7 Serravalle Genova e Pegli in direzione di Ventimiglia sulla Genova Savona a causa di materiali dispersi. Traffico è ancora intenso in A26 dei Trafori tra Masone e il bivio con la 10 verso Voltri. Stessa situazione in A14 Adriatica, ci sono coda a tratti tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna Padova per chi viaggia verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code sono tra Faenza ed Imola. Resta anche il traffico intenso in Autosole tra Sasso Marconi Nord è la direttissima per chi viaggia verso Bologna. Vi ricordo di non usare il cellulare alla guida e indossare la cintura di sicurezza. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 16:15, ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia su RTL Traffic. Andiamo a vedere quella che è la situazione in tempo reale della nostra rete autostradale e del traffico che c'è. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui il traffico è intenso in direzione di Roma tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano. Qui addirittura si è formata una coda di 2 km a causa di un ripristino incidente, mentre verso nord, verso Bologna, la coda a tratti per traffico intenso è tra Scandicci e il bivio con la direttissima. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia perché in direzione di Torino il traffico è intenso tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa. Si è risolto la dispersione dei materiali in A10 Genova-Savona, ma resta il traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 per chi viaggia verso Genova. Prossimo aggiornamento tra circa 30 minuti. Da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete, come in A1 Milano-Napoli. Ci sono code a tratti verso Milano tra Modena a sud e il bivio con il Brennero, così come tra Scandicci e la direttissima. Situazione simile in direzione di Roma tra Sasso Marconi Nord e la direttissima e tra Orvieto e Attigliano. Il traffico è intenso anche in A14 Adriatica. Ci sono code a tratti tra Bologna e Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova per chi viaggia verso Ancona, mentre nella direzione opposta le code si sono spostate, sono tra Faenza ed Imola. C'è poi una coda di 1 chilometro sempre verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro a causa di un veicolo in avaria. Vi ricordo di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso in gran parte della nostra rete autostradale. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Ci sono code a tratti verso Milano tra Modena Sud ed il Bivio con il Brennero, così come tra Scandicci e la Direttissima. Situazione simile in direzione di Roma. 3 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per incidente. Poi c'è traffico sostenuto anche tra Sasso Marconi Nord e la Direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano. Traffico sostenuto anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, mentre in direzione opposta ci sono 4 km di coda per un camion in avaria tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Queste al momento le nostre principali segnalazioni, vi ricordo però di non usare lo smartphone alla guida per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza e rispettate i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: la domenica.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. In direzione di Roma ci sono 6 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza a causa di un incidente. Il traffico è sostenuto anche tra Sasso Marconi Nord e la direttissima, così come tra Orvieto e Attigliano. Mentre verso Milano ci sono 9 km di coda per quell'incidente, per lo stesso incidente a causa dei curiosi tra la Parma La Spezia e Fiorenzuola. Ci sono anche code a tratti tra Modena Sud e il bivio con il Brennero e tra Scandicci la direttissima. Traffico intenso anche nell'area laziale dell'Autosole, 2 km di coda per un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano per chi viaggia verso Napoli. Traffico molto elevato anche in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, mentre nella direzione opposta ci sono ancora 4 km di coda per un camion in avaria tra Castel San Pietro e San Lazzaro. È tutto.

0: Giulia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su due corsie. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Ci sono inoltre 9 km di coda per chi viaggia in direzione di Milano per Curiosi. Sempre in A1 si formano 3 km di coda più a sud tra Frosinone e Ceprano verso Napoli per un'auto in avaria. Restiamo sulla A1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, 2 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. E infine sulla A14 Adriatica code a tratti per i flussi intensi tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la A1 con tempi di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, vediamo nel dettaglio e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su due corsie. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci sono inoltre 8 km di coda per chi viaggia verso Milano, per curiosi. Sempre in A1 si formano 3 km di coda tra Caianello e San Vittore verso Roma per un camion in avaria. I flussi circolano sulla corsia di marcia. Restiamo sulla 1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze. Sono 3 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion, con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Andiamo infine sulla A14 Adriatica, dove segnaliamo le code a tratti per i flussi intensi tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1. È tutto, buon viaggio.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. In traffico intenso sulla rete partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su 3 corsie. 6 km di coda invece per chi viaggia verso Milano per Curiosi. A chi viaggia verso il capoluogo lombardo consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9. Via Emilia, sempre in A1 si formano 3 km di coda tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un camion in avaria. I flussi circolano sulla corsia di marcia. Restiamo sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, 4 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Il traffico qui defluisce sulla corsia di sorpasso. E infine sulla 11 Firenze Pisa, 3 km di coda tra la 1 e Prato Est verso Pisa per un tamponamento tra due auto.
1: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su 3 corsie. 6 chilometri di coda invece per chi viaggia in direzione opposta di Milano, per curiosi. A chi procede verso il capoluogo lombardo consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Restiamo sulla 1 tra Fabro e Chiusi verso Firenze.

4 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion, con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Ancora sulla 1, 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un mezzo pesante in avaria. Sempre in A1 si formano 3 km di coda tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un camion in panne, con i flussi che circolano sulla corsia di marcia. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camper. Il traffico circola su 3 corsie. 4 chilometri di coda invece per chi viaggia in direzione opposta di Milano per curiosi. A chi procede verso il capoluogo lombardo consigliamo di uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Restiamo sulla 1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, 4 chilometri di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion, con il traffico che defluisce sulla corsia di sorpasso. Ancora in A1, 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma per un mezzo pesante fermo in avaria. Sempre in A1 infine si formano 3 km di coda tra Caglianello e San Vittore verso Roma per un camion in panne. I flussi circolano sulla sola corsia di marcia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

Mentre sulla A1 tra Fabbro e Chiusi verso Firenze ci sono 2 chilometri di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion, con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Restiamo sulla A1 Milano-Napoli, 2 chilometri di coda tra Caglianello e San Vittore per un incidente risolto. Il tratto si percorre in circa un quarto d'ora. E andiamo infine sulla A11 Firenze-Pisa, dove ci sono 2 chilometri di coda tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa per un camion in panne, con il traffico che defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'eccezione più importante interessa la A13 Bologna-Padova, dove tra Occhiobello e Rovigo Sud il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni per un camion in fiamme. Il traffico è inoltre bloccato con code di 1 chilometro in entrambe le direzioni. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero 803111. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo una coda per lavori tra Grumello e Ponteoglio verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo infine che questa notte per lavori sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto verso Milano, mentre sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5:30 resterà chiuso il tratto tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Genova. È tutto.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa la A13 Bologna-Padova, dove è stato chiuso il tratto tra Occhiobello e Rovigo Sud verso Padova per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di 1 chilometro in ambo i sensi di marcia. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Vi ricordiamo poi che questa notte per lavori sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto verso Milano, mentre sulla 10 Genova-Savona resterà chiuso dalle 22 alle 5.30 il tratto tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Savona. E infine vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al prossimo 31 agosto resterà chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la 26. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buonasera da Luigi di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della A13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione di Padova per un mezzo pesante in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. C'è inoltre un chilometro di coda anche verso Bologna dopo Villa Marzana per curiosi. Dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove si segnala coda, bisognerà immettersi sulla statale 16 Adriatica e rientrare a Villa Marzana. Con questo per il momento è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione di Padova per un mezzo pesante in fiamme. All'interno del tratto chiuso è stata aperta la corsia di sorpasso per far defluire i veicoli in coda. Inoltre si è formato un chilometro di coda verso Bologna dopo Villa Marzana. Per curiosi, dopo l'uscita obbligatoria a Ferrara Nord, dove si segnala tra l'altro coda, bisognerà immettersi sulla statale 16 Adriatica ed entrare a Villa Marzana.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare in questo momento sulla maggior parte della rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Ferrara Nord e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Padova per un veicolo in fiamme. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Dunque guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, fa eccezione la A13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori. Il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo per il momento è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. A presto allora per nuovi aggiornamenti.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la rete. L'unica eccezione è in A13 Bologna-Padova, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, e per queste ragioni si è formata coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione proprio di Padova. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.